Rock di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.

Himanikili chifu uchenjo za kisangutu tatineni. Kambi mnongono kuwatu, uya uhoka maguitu. Kambi chitizivagu ngutito kinika inge vali, hisia sakanela, vatsanganisiva malemi.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha Ishichangana.

pontame tutte cangonga, io bucare gusto la langare. Ma è di pontame tutte cangonga, guagola la burrosco. Ma è di pontame tutte cangonga, guagola la usoma. Ma è di pontame